0: sotto l'occhio di stella sto cuore che balla volesse ballare.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Adriana Martino, canzone amorosa.

0: Mariangela d'abbraccio. Si fosse una uccella, occhio che mi parlate.
1: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare con la finestra tua. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorrei zumbare con le capille, piano piano come una carezza. Con sto beccuccio così picciarilla, ma tu mangiasse vasa pizzichilla.
2: Se fosse un canario, un ugardilla.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Diego Giannini, l'amor garichì.

grande fatica d'arte, entusiasta e voce combatte, si va santo di chi, ma sottatemi.

quando vi dico basta, però è studiata e cosa gomma te si la faccio di chi ma fonda te mi ha fatta cazza ca anza ca. Cusina bianco e le primavera e si fiorì da buata, dimda niente, dovete mamma.

0: Ria Rosa, serenata in a femmina.
1: Oh, fidanzato mio non è moderno, lo piace l'Ottocento. A me mi piace invece un Novecento. E tutte i uomini ma tanto su da, dove si riesco a lacciare, sta spaccata non mi va. O russetta, sigaretta, i calzoni alla maschietta, niente che se lo vorrei, che lo fossino a sé. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io russo bonbon fa da re, che male c'è, sulla spiaggia di Coroglio me ne vado a passeggiare, d'errare in coppe e sole, ma che odore che ci sta. Ah, preferisco il Novecento, ah, dove c'è la libertà. L'altro ieri mi son fatta permanente, è successo 48, un quarto d'ora m'ha tenuto sotto, via permanente me l'ha fatta qua, e la calza non andare, tu mai scalza a passeggiare, lunghe rosse e picotino, o rimelli il cappellino, questa è roba che per me, ma lo stomaco vuol te, e invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io russo un coppa all'ognaggia da lei, che male c'è, sulla spiaggia di Lugrino, me ne vado a passeggiare. Con un forte costumino da che palla che sa fa. Ah, preferisco il Novecento, ah, come fa la libertà. La donna d'oggi è inutile negarlo, non è più la bilancella. Oggi abolisce in pieno la gonnella, e sta gonnella ha messo un gol a te. Sta Maurizio non lo piace, troppa rasa non gli va. O tennis la pelota, l'ippodroma palla nuota, anche questa la vorrei, è una cosa da schiaffè. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare. E tra gli sport il nuoto piace a me, che male c'è, specialmente la mattina, con quell'acqua verde blu, come chiara la piscina, che dolcezza che mi su. Ah, preferisco il Novecento, ah, come bella libertà. Voglio fumare, che male c'è, la spaccata originale, non mi devo combinare, voglio fumare il giornale per la mia eccentricità. Ah, preferisco il Novecento, ah, come bella libertà, ah, ah.
2: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
3: Consigliali Ciardi, torna su Rienta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Gabriella Ferri, Agascia Forte.

0: Mario Merola, a città i Pollacianel.
1: E Giamma, vieni con me, ti faccio vedere Napoli quanto è bello.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Domenico Modugno, mese settembre.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Sergio Bruni.
0: Catarì.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 3 e 2 minuti.
1: Ugo Calise. Come facetta mamma te?

per fa sta bocca bella, e per fa sta bocca bella. Non servetta stessa dose, non servetta stessa dosa. Vuoi sapere che c'è mettetta, vuoi sapere che c'è mettetta.

E per fasti di trezza d'ora, e per fasti di trezza d'ora. Mamma tua sa pazzantetta, mamma tua sa pazzantetta. Bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta. Vuoi sapere che ci servette, vuoi sapere che ci servette.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Orchestra Italiana Napoletana, o sola mia.

0: Azul, numero anuas.
1: Giuseppe Di Stefano. Nessuna può sapere.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Mariangela d'Abbraccio, Maria Rosa.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Gianni Lamagna, Margellina Blu.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Beniamino Gigli. Mare chiaro.

Cundandarandi, kai pille torong, cundandarando. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio, cundandaranda. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio.

mamma ignorò con tanto randì, trovate manate con tanto randò. Si voglio brasiera una volta picciamo sto dopo un bere con tanto randà, si voglio brasiera una volta picciamo sto dopo un

la bestiovela, la bestiovela. Se mi se mosso con dandarandì, casa c'è un'inna con dandarandò. Si zita marito, so zita ne ma, embedato in milo con dandarandà. Si zita marito, so zita ne ma, embedato in milo con dandarandà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 4 e un minuto. Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Fernando De Lucia e Carlo Saba, Serenata Sorrente.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Rare cantica, il canzoniere. Pupponella.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Enzo De Muro Lomanto, Maria Marie.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Consiglia Licciardi, l'americano in Napoli.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Pietro Mazzone, Tammurriata Palazzola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gilda Mignonette, femmina.

0: Canzoni napoletane. Te voglio ben assai.
1: Pina Lamara e Alfredo Giannini. Palla corta.

0: the sore the doom. Father the frata the mama the sore the tea the nonna the tea the sore the mama the father the frata the frata the mama the sore the tea the nonna the mama the father the frata the yadavena yadavena.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Domenico Modugno, Uspecchi.

A sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente Cagnan e che sta nazione, c'è volu democratico, ma che stogni una ritta, non c'è per dimmi in chiacchiera, volimmo Alfredo Smith. Zima con lui a lucco tutta gente, volimmo Alfredo Smith presidente, e viva Alfredo Smith!

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente cagnera e che sta nazione, c'ha voluto democratico, ma che stogna una ritta.

0: Smith.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 5 e 2 minuti. Canzoni Napoletane. La storia della canzone napoletana.
2: Pasquale Amato, serenata napoletana.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Consigliali Ciardi. Nasir e Match.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Nilli Desciarni, Sciudezza Belle.
3: Bella figliola che è ingannata tante, sa si è tarimiendo le puntate, ma si da faccio vedo a tutto quante, dimmi 44 innamorate, tarararalla, tarararalla. Amore dolce e spanta di onda bella, la rapo sta presto non la rapo, e ti ammanto voglio ammare a pelle, ha fatto d'una poca e con te capa, con filette, con giustino, vai nove che fa la bambarra, se mi canta e vi

sta tutto si partite, ma è fine che da spina la pannante, odio che passa e tu non ti mai c'è, taralala, taralala, non ti sta con

pantala di mappa con pinte. Quando le ho da una scusa, tarararana, tarararana. Dove lascio la radio, vai mente. Questa che va a capo da tutture, dilla che ha tombarato lo strumento. Cata con la buia e l'anno del tuo. Tutto vero, tutto vito, va nella messa cantora. Ti vorrei stampo di rito all'organetta.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Mimmo di Francia, me chiam Mammore.

0: è un minuto. Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Alberto Berri. A testa ruta.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Beniamino Gigli, Quan na fimmo na vo'.

0: ma tendette pulsi in oscura. Piglia scato la spicciocerina e tramente smiccia cannela, vince in zenza come mai catela, un resette candaia così. Turu turu turu, tore tore tore, ai vai a dinno, ai vai a spia, quando bemme na vuoti in dall'occhio to fa. Turu turu turu, turu turu turu, ai vai a dinno, ai vai a spia, quando bemme na vuoti in dall'occhio to fa.
1: Giuseppe Di Stefano, Piscatori Busilli.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Totò. Cora analfabeta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Armando Gil, 4 maggio.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Silvana Martino. Fresca, fresca.

un solo, questo investe caso asciuta, si guadagna la salute. Che piacere, che godere, gusto caldo.

0: Canzoni napoletane, tu sina malatia.
1: Nino D'Angelo, Notto Lucente.

0: Mariangela d'abbraccio. Ite vurria vasà.
1: Ah, se ti potesse ricere quello che cuore rice, quanto sarei felice se tu sapessi di...

E tu costai a sentra, t'imbrogli a piesa issa, come succede spissa. E addio, felicità.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Renato Carosone, e Spingolo Francese.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 7 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: È morto Carlo Petrini, il padre dello slow food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento nell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni nella sua abitazione a Brano il Cunese, a darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Rientrati da Israele gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, rilasciati dalle autorità dello Stato ebraico. I loro racconti parlano di abusi anche sessuali e pestaggi, come già avevano riferito ieri il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. La Procura di Roma acquisirà il video postato dal ministro Ben-Gvir. Ucraina, circa 100 tra morti e feriti russi nel pesante attacco delle forze di Kiev contro una base del servizio segreto di Mosca vicino alla Crimea, attacchi con droni in territorio russo. Intanto il cancelliere tedesco Merz propone di concedere all'Ucraina lo status di membro associato dell'Unione Europea prima dell'adesione completa. Voci di un accordo vicino tra Stati Uniti e Iran, anche se la situazione è ancora in divenire. Washington apre intanto già un fronte cubano con la porta aerea Nimitz schierata nei Caraibi. Basket, l'Olimpia a Milano è la prima semifinalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta passa con 84-72 sul campo di Reggio Emilia e chiude 3-0 la serie di quarti. Nell'altra sfida Brescia espugna 84-80 il parquet di Trieste e si porta sul 2-1 nella serie. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
4: Egisto Sarnelli.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Valentina Mastrangelo. Canzone marinara.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Beniamino Gigli. Funicolì funicolà.

Boni, boni, boni, boni, boni, boni.

0: Toto. Miss. Mia cara Miss.
1: La incontrai per caso a Messina, proveniva da Canicattì. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palesse io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavama fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzo dì. Scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, non vuoi palesse io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che hai more per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
2: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
3: Enzo De Muro Lomanto, Pusillaca.
4: Dindana varga rimma passa mora, po scoglie frisie sotto luna chiara. Stamma po prima vota cora a cora, amanna c'è un silenzio.

bocca a bocca han già portato allora, sotto l'argente che sta luna chiara. Guardateci da terra che sbrannò.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì condizioni stabili su gran parte d'Italia per ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale sull'Europa centro-occidentale. Avremo dunque tempo ben soleggiato con un po' di variabilità che al più insisterà soltanto lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, qualche locale piovasco al pomeriggio sulla Calabria. Altrove tanto sole, qualche nuvola marittima al primo mattino sulle zone costiere e temperature in ulteriore aumento, massime che potranno già toccare i 30 gradi in Valpadana e sulle aree interne delle Tirreniche centrali, valori un po' più contenuti sul versante adriatico e al sud, dove tra l'altro soffrirà ancora un po' di vento a tratti moderato dai quadranti settentrionali, con mare localmente mosso, il basso adriatico e lo Ionio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Claudio Carluccio, Ninuccia.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Roberto Murolo, Sorrent d'innamorata.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Renato Carosone, Agasciafort.

Agascia fort, agascia fort, mannara. Agascia fort, agascia fort, agascia fort, mannara. Back to one and agascia.

0: agacha fort, agacha fort, agacha fort, manara.
1: Bac truanna na cascia forte, ma qua casciere c'ho un vacatì. Certi reliquie, certi cimeli, si tiene fuori e poi sparì. San Casimiro martire, sta cascia fa m'avvenì. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia. Una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. Una mano che si, una crasta le specchie.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 8 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Confermano il racconto di pestaggi e abusi gli attivisti italiani della Global Smooth Flotilla rientrati nel nostro paese agli aeroporti di Fiumicino e Malpensa dopo il rilascio da parte delle autorità israeliane.
3: Sono state almeno 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata. Siamo stati, possiamo dire tecnicamente, in un campo di concentramento.
4: Cittadini di 70 paesi diversi ci hanno assalito, hanno usato i taser, torturato in tutti i modi, ma soprattutto c'è una nave prigione che è un campo di concentramento che galleggia.
2: Sale l'indignazione e la condanna in tutto il mondo nei confronti del governo di Tel Aviv, in particolare di Ben Gvir. La procura di Roma acquisirà nel suo fascicolo già aperto anche il video postato dal ministro dell'ultradestra. La morte di Carlo Petrini, il teorico del gusto, l'uomo dello slow food e della valorizzazione delle filiere e della cultura alimentare. Si è spento a Bra, in provincia di Cuneo, dove era nato nel 1949. Tennis, ancora in corso le qualificazioni, segna meno 2 il conto alla rovescia del Roland Garros al via domenica. Lunedì o martedì il debutto di Jannik Sinner, finora protagonista di un 2026 praticamente perfetto. È tutto a più tardi da Davide Camera.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
5: Francesco Albanese. Napoli bella.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Mario Merola, Serenata Smart Jazz.

0: Vittorio De Sica, Cerea Memè.
1: Sia benedetto Dio, parte con militare, lascio paese mio, lascio canzone umana.
2: Ma mandano o che
1: e là pure paese, trova la piemontesa, casa d'amore. Nenè, non lo potevo più, nenè, ma restancate te, si prima all'esercizio, me comandavo tu,
3: no, lui, no, lui,
1: ma me comando il re. A comandai la bella, non so postare uguale, manco un colonnello, manco un generale.
3: Attenti,
1: e se paziente, riposo e riposava,
3: ti costa
1: e commovente, volava appresso a te. Ma me, non lo potevo più, ma me, ma ero stancate te, di prima l'esercizio, me comandavo tu,
3: no, lui, no, lui,
1: ma me comando re. Odorge amore mio, moriesta sola sola, addio per sempre addio, zitto capo marola, trovatela o criato per te e per la famiglia che hai parto possurcato.
3: Ciao, Cerea,
1: Memè, Memè, non lo potevo più, Memè. Ma lo stancate te, di prima all'esercizio, me comandavo tu,
3: no, qui, no, qui,
1: ma me comando il re.
4: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
5: Achille Togliani, tu sì tutto per me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Nunzia Marra e Gino Di Procida. Puddispiet.

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Gilda Mignonette.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ina Lamara, Palla corta.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Rendine e Giorgio Consolini. Malinconica autunna.

suo marito in galera, Carmonello non è maritato, non è maritato, non è maritato. Ma se ne sa, fa non vignato, Carmonello l'amore non fa, l'amore non fa.

0: fumare lo scuro ci sta, tutta bene la bevertà, che drink den drink den dra, e che drink den dra, che fumare lo scuro ci sta, tutta bene la bevertà, ma che drink den dra.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 9 e 2 minuti.
2: Canzoni napoletane. Notizie.
3: Verranno ascoltati dalla procura.

0: Di Roma, gli attivisti della Global Sumud Flotilla rientrati in Italia in nottata dopo essere stati rilasciati dalle autorità israeliane. Nei loro racconti hanno riferito di torture, pestaggi, violenze anche sessuali durante la breve detenzione. Era nato a Brano il Cunese nel 1949 e qui si è spento Carlo Petrini, il padre dello slow food, in lutto il mondo della cultura, non solo legata all'enogastronomia e all'ecologia. Potrebbero essere state le attrezzature inadeguate, secondo i primi elementi delle immagini delle telecamere GoPro, all'origine della morte di 5 subacquei italiani in una grotta delle Maldive a 60 metri di profondità. Solo l'autopsia potrà però chiarire le cause. Tragedia a Grosseto, un 66enne è morto per un incendio scoppiato nella sua abitazione, ancora per cause da chiarire. L'uomo è deceduto per esalazioni di monossido di carbonio, domate le fiamme. Formula 1 a Montreal per il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del mondiale. Stasera libere qualifiche della sprint che si corre domani alle 18, sempre domani le qualifiche della gara lunga, il via domenica alle 22. Antonelli in vetta alla classifica piloti. È tutto più tardi da Davide Camera.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
2: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
3: Nino Fiore, Sospiri Capemonte.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Enzo Limbo. Atazzi.

0: canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Olimpia lucente, come facetta mammata.

0: Vincenzo Marmorino. Oi lì, oi là.
1: Carme buona da vega, carme buona da vega, carme buona da vega, mi sbatto cuore. Dimmi la tua che è questa, dimmi

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Alberto Amato, dimma a che ora mi pienso.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni. Non

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Dusolina Giannini. O sola mia.

0: tutte.
1: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
2: Gilda Mignonette, Santa Lucia Lundana.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Orchestra Italiana Napoletana, Usurdate.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 10. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Cordoglio dalla politica e dal mondo della cultura, ovviamente dell'enogastronomia, per la morte di Carlo Petrini. Il creatore di Slow Food si è spento a Bra, in provincia di Cuneo, dove era nato quasi 77 anni fa. Il vertice dei ministri degli esteri della NATO Helsingborg in Svezia. Il segretario generale Mark Rutte accoglie positivamente l'annuncio di Trump sull'invio di 5.000 soldati americani in Polonia. Nuove accuse per l'ex principe Andrea nelle indagini della polizia britannica sulle sue frequentazioni con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Adesso è indagato anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Avvio positivo di seduta per le principali borse europee. Piazza Affari guadagna 0,5 punto percentuale a inizio contrattazioni. Giro d'Italia, tutta piemontese, la 13ª tappa, l'Alessandria Verbania di 189 chilometri. Ieri a Novi Ligure, vittoria per distacco del belga Alex Segert, che beffa i velocisti scattando a 3 chilometri dall'arrivo. Eulalio resiste in maglia rosa. È tutto a più tardi da Davide Camera.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Catina Ranieri, Pollicionel.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Lina Sastri torna a Surrientes.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Vera Nandi, i Caramel.

l'ho preparata, al sapore di cioccolato, si sa fissa quando è squisita, poche poche ci fa seccare, e restiamo qui mussa seccata per 5 minuti.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Bruno Venturini, Napoletane.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Sergio Bruni. Funicolì funicolà,

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napoletana.
1: Vittorio De Sica. Napoli che non muore.

La taglia un paradiso e taglia paglia, solo te dice la voglio cantare. Qua parte il numero, può far calestra,

la musica, la taglia un paradiso che dall'inferno che tu mutilla come perezza. Due bocche strane, non so che strane, la distanza.

Uccidendo tutti i veri e malapprevo, specchio da frute rovinò. Quando partisse stane mi chiagneva, con sonno dopo diva capitò. Dimmo chi ti trappena, dimmo quasi catena, caggiava gli aspettò.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Gloria Christian. Desideria e sola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 11 e un minuto.
1: Aurora Giglio. Preferisco il 900.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Marino Marini, che la la.

0: Ca certi voti penso che potevamo sta meglio. Ca c'è sta chi piglia e chi regala. Ca c'è sta gente di mare, gente di terra e pure gente di ciglia. Ca potevamo sta meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Virginia da Brescia. Lili Kanji.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Monica Sarnelli. A più bella.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Ugo Calise, accarezzami.

faci cordatul-te băcată, să venită-n bracea mea. Sotastucie.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Grazia Gresi e Alfredo Giannini, Guaglione.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 12 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Caso Epstein, spunta l'accusa di reati sessuali per l'ex principe britannico Andrea. Una donna sostiene di essere stata ricevuta da lui nell'ex residenza adiacente al castello di Windsor. Finora era indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. La flotilla. Dalla ministeriale NATO di Helsingborg, Antonio Tajani ha detto che sta parlando con i colleghi europei per sanzionare in tempi rapidi il ministro israeliano Ben-Gvir. Le testimonianze degli attivisti italiani arrivati a Roma e Milano confermano le accuse di abusi e torture.
3: Campo di concentramento galleggiante, perché questo è l'unico modo con il quale riusciamo a definire quella specie di carcere fatta di container.
4: Non eravamo coperti né dalle convenzioni di civiltà umana né da qualsiasi altra legalità e diritto.
2: Anche Sergio Mattarella ricorda Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, morto a 76 anni. Il capo dello Stato ne sottolinea le intuizioni e le costanti sollecitazioni sulla sostenibilità, la necessità di preservare le tradizioni, valorizzare le culture locali. Fiorentina-Atalanta apre stasera l'ultima di Serie A, domenica alle 20:45 le gare decisive per Corsa Champions e salvezza. Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
5: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Canzoni appassionate.
6: La rosa che ti mando e che è sbocciata dal mio pianto sarà da te calpestata, così come il vento ha divelto il mio piccolo albero. Erano i simboli del bene, bene che nonostante tutto, ti voglio ancora.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Mario Abate, Mare Verde.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì condizioni stabili su gran parte d'Italia per ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale sull'Europa centro-occidentale. Avremo dunque tempo ben soleggiato con un po' di variabilità che al più insisterà soltanto lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, qualche locale piovasco al pomeriggio sulla Calabria. Altrove tanto sole, qualche nuvola marittima al primo mattino sulle zone costiere e temperature in ulteriore aumento, massime che potranno già toccare i 30 gradi in Valpadana e sulle aree interne delle Tirreniche centrali, valori un po' più contenuti sul versante adriatico e al sud, dove tra l'altro soffierà ancora un po' di vento a tratti moderato dai quadranti settentrionali, con mare localmente mosso, il basso adriatico e lo Ionio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
4: Miriam Hermony Group, Popolo Po'.

è nato poco stracquo. Torna a chiovere, schiova, rido solo con l'acqua.

la tua poca stracqua. La uccella freddigliosa aspetta che esce so.

0: dato poco stracco.
1: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
2: Mario Maglione. Napoli è una canzone.

c'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mezza tutta che la gente se fumarono a Zazà. Dove sta Zazà?

fessone, bandarelle e processione, e se può dimenticare, c'era la banda di Pignattaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano incantare. Come allora quel via vai, ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Oh, Madonna!

0: l'amerò.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Mario Lanza. Mamma mia, che vo sapì.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: È di Napoli. Tu sei una cosa grande.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 13 e 4 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Caso Epstein, spunta l'accusa di reati sessuali per l'ex principe britannico Andrea. Una donna sostiene di essere stata ricevuta da lui nell'ex residenza adiacente al castello di Windsor. Finora era indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. La flottiglia. Dalla ministeriale NATO di Helsingborg, Antonio Tajani ha detto che sta parlando con i colleghi europei per sanzionare in tempi rapidi il ministro israeliano Ben-Gvir. Le testimonianze degli attivisti italiani arrivati a Roma e Milano confermano le accuse di abusi e torture.
3: Campo di concentramento galleggiante, perché questo è l'unico modo con il quale riusciamo a definire quella specie di carcere fatta di container.
4: Non eravamo coperti né dalle convenzioni di civiltà umana né da qualsiasi altra legalità e diritto.
2: Anche Sergio Mattarella ricorda Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, morto a 76 anni. Il capo dello Stato ne sottolinea le intuizioni e le costanti sollecitazioni sulla sostenibilità, la necessità di preservare le tradizioni, valorizzare le culture locali. Fiorentina-Atalanta apre stasera l'ultima di Serie A, domenica alle 20:45 le gare decisive per Corsa Champions e salvezza. Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane. Melodie senza tempo.
5: Ugo Calise. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Mario Abate. Indifferentemente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Gloriana, a guardaporto.
3: A guardaporto, bella professione, sembra che la scopa è con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone, come se fosse un cerbero guardiano. Nei guardaposto in casa il cavaliere. Chi cavaliere? Ignazio Caccavino, sto a quinto piano e voi? Sono l'usciere, sequestro per valore locativo. Se ho sequestrato i pulci a coppa avanzo al cavaliere delle mie valanze. Chi lo stacca con tre mensi la trassa, ma bene frisca frisca e pavettassa. No, sto parlando delle tasse. Le tasse bisogna pagarle. Lui e papam, chissà si lata e pavana. A razza e gli inquilini, bella gente, prima caccia una fetente di mesata, 5% l'hanno rinderiente, e guai se non pulisce la scalinata. Ne guarda po', ma questa è un'indecenza, una scorza di melone nel cortile, mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Sì. E quando vostra figlia è scivolata per mia scala con il fidanzato, allora il cortile era un'argenteria e vostra figlia fece la porcheria. No, meglio, sto parlando delle porcherie della figlia della signora del quinto piano, che l'utente faceva le porcherie, ma mia figlia. Ma padrone di casa mi chiama certamente, mi chiama sempre.
4: Carmela!
3: Ai!
4: Carmela!
3: Ai!
4: Fammi salire tuo marito.
3: La proprietaria è vedova, la prora, la manco ogni tanto in un uvratiere. C'è una simpatia con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carmela, fai salire tuo marito, mi si è otturato un buco da vaschetta. Signor, sturatadello con il dito, che mio marito è andato alla torretta. Come? O cane va spurcato fuori la porta. Signora mia, e a me che me ne importa se il vostro cane è sporco ed indiscreto? Io mi ci metto su aria e la rete. Non faccio più la portiera, vado a Canale 8 da Gloriana, vado a fare la sciantosa, la faccio qua, guarda.
4: Brava!
5: Grazie, Rosalie.

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Luigi Mastracci, Angela Nicoli. Ite vorria vasà.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Ria Rosa, l'americani Napoli.
2: Faro street come bus, il bus a te, lo fa fuori che sei ritto, ma come

trovi l'ardo, ma che sta buona sarda.

Oh yes, tu mamma mia bella, e se la sai mi sa, può farla tanto fa. Però, o solo canta a calla, la non lo può trovare, può cantarlo che si passa, va a far che tu già sta fa.

0: tocca a me, vai, lo faccia morire lì.
1: Suona Raiera.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 14. In punto.

0: Milano confermano le accuse di abusi e torture.
1: Campo di concentramento galleggiante, perché questo è l'unico modo con il quale riusciamo a definire quella specie di carcere fatta di container.
2: Non eravamo coperti né dalle convenzioni di civiltà umana né da qualsiasi altra legalità e diritto.
0: Anche Sergio Mattarella ricorda Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, morto a 76 anni. Il capo dello Stato ne sottolinea le intuizioni e le costanti sollecitazioni sulla sostenibilità, la necessità di preservare le tradizioni, valorizzare le culture locali. Fiorentina-Atalanta apre stasera l'ultima di Serie A, domenica alle 20:45 le gare decisive per corsa Champions e salvezza. Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
3: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Miranda Martino, a francese.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Teddy Reno, accarezzami.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Alberto Berri. Scapricciadiel.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Sergio Bruni. Me son briacate sola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Vittorio Marsiglia. E allora?
3: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a mietà da fora, quando alla via Partenope saliette una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua Sanzin Ndrangheta s'accomodai a signor. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò. Io sospirai vedendola tanta una gamba fuori, come sospira il Cesare per coscia da signore. E allora io dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca ya signor. E allora poi ad un'anima cadendo tram e a gente ci guardavano, dissi io: signor, scende, e mi pigliai in un taxi a 20 lire all'ora, e a Frisia ce niettem, io sulla ca signor. E allora io senza scrupolo ma cominciai a lanzare. Ma lei con fare ingenuo disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna? E allora feci subito necessità virtù. Ma a Frisio ci mangiai 200 lire più, tornammo, immaginatevi, e stavo con l'occhio fuori, finché all'hotel Vesuvio scennette ca signor. Qui viene il graziosissimo. Cayenne Patrasi a tutti presentavami. Presento mi marito, ma aveva scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma dinta la camera, e s'assettai a signor. E allora, mentre proprio capia Steve, mi abbracciò, vicino alla porta, tup tup, sentette tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri in smoking, cogunda da signora. E allora, curioso, ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo, 2083. Oh, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2000 e tante di camere, e che sta con buon'ora. Che ci vuole banca in Napoli, carissima signora. E allora, senza aggiungere manco noi e noi, piei o capelli subito me ne scendette là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e getta a trovare Amelia, che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: che la via vecchia panova non sa da mai cagnà.
2: Ugo Calise, Ucunte Maria Rosa.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Antonio Basurto, Mandolinati Sera.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Fonò la band. Anam e Cora.

0: e un minuto.
1: Canzoni napoletane, notizie.
2: Potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV Al-Arabiya, l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale e senza condizioni, e garanzie per la libera navigazione. Una cinquantina di attivisti della flottiglia sono ricoverati a Istanbul per lesioni, riportate dopo il fermo in acque internazionali e la successiva detenzione da parte delle autorità israeliane. Tra loro vi sarebbe un italiano. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto intanto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir. Indaga la procura di Roma. Il servizio penitenziario israeliano ha dichiarato che il suo personale ha agito secondo le procedure. Addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre, si è spento ieri sera nella sua bara nel Cuneese all'età di 76 anni, gastronomo, giornalista e promotore della sostenibilità nelle filiere alimentari. Calcio, è ufficiale, Pep Guardiola lascia il Manchester City. Nulla dura per sempre, si legge nella lettera da addio. Abbiamo lavorato, sofferto e lottato, grazie per aver creduto in me, per avermi spronato, per l'amore che mi avete dato. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Mariangela D'Abraccio. Me so scurdati ti.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Roberto Murolo.
2: Agata.
3: Io mi metto ste cadenti in bocca, poi non fumo.

sto vestito grigio scuro, s'è cambiato di colore, mo s'è fatta verde chiara. Era un abito di papà e mi ha detto il custodore, non lo posso arrivotare, l'ha già troppo arrivotata, vi consiglio dove sta Agata.

ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non ti trovo, o portiere te una chiave. Dove andate? A feste e balla. Mi commuovo e penso che te faceva parte della tutte sere insieme a me. Ma mi faccio su.

0: Sergio Centi, A Tazzi e Caffè.
1: Vorrei sapere perché si me varite, facite sempre faccia amareggiata, ma voi quando

bella variglia, fossimo affamora. Poi questi modoi brigia da tazza caffè parita, sotto tenito zucchero e in coppa marasita, ma tanto che ha già avuta

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Bruno Martino, na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
2: Quartetto Cetra, Guaglione.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Enzo De Muro Lomanto, O Solo Mia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Pamela Pratis, prezzetella a capello.

0: diplomatico della NATO in Svezia. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Sono attese domani a Malpensa le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, già in Italia il corpo della guida Gianluca Benedetti. L'associazione Luca Coscioni annuncia il decesso, avvenuto lo scorso 18 maggio, di un 55enne lombardo affetto da 99 da sclerosi multipla, che a febbraio aveva chiesto all'ASL di poter accedere al suicidio assistito. È il terzo caso nella regione, il 17esimo in Italia. Motori in Canada torna alla Formula 1 dalle 18.30, piloti in pista per le libere alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani, la gara lunga domenica alle 22. Leader mondiale Kimi Antonelli reduce da 3 rimposti di fila, e da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
2: Giuseppe Anapita, Franco Ricci, Michele Ma.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Tino Pattiera. Mamma mia che vo sapì.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ferdinando Rubino, Torna Maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana, Piscatore Pusillga.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Teddy Rino, Scapricciatiello.

0: Giuseppe De Laurentiis. L'Italia al Polo Nord.
1: Ma potimba sta contenta che sei nato italiana, che come una sana sana te la fatti in valori. A un volo sconosciuta, che c'è una si avviata, ma nessuna è già arrivata.

0: Questo non serve per criticare l'America, anzi tutto il rispetto per questa terra ospitale. Ma quando si tratta di un grand'uomo italiano, stanno fanno orecchie campane oppure ricine canone italiano. Una volta un giornale, sapete che fece? Disse che Marconi era un airese. Cert'altri poi si sono permessi di che Cristoforo Colombo era uno scionista. Va bene che ognuno può dire ciò che gli garba, ma Cristoforo Colombo non teneva a barba. Anzi, spiate a qualche indiana se Cristoforo Colombo veniva a roba a settimana. E se mo vedete che oggi di mano dicono che Nobile era indiano, perché fosse bugia. Qui c'è troppa gelosia. Ecco perché ci hanno insedato il posto, ma noi trasimmo po' becca e buonanotte. Sentite, Bonrighe e l'Italia e Piccinella, ma caccia capo grosso che fanno impressione alle più grandi nazioni. Perciò viva l'Italia, viva Nobile, e viva Colombo, e viva Marconi!
1: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
2: Francesco Albanese. Non la pensa proprio più.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Nicola Maldacea Junior. Carmè, carmè.
2: Pura stanna primavera, metra sud rindo cor, una smania fa l'amore con un fuoco e gioventù. Quando vega una figliola, ma lo sangue rinda all'occhio, fammi tremmene di nocchi e non carre niente più. Carmè, Carmè, tu solo non mi basta, ma ce ne va.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 17. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Circa 50 attivisti della flottiglia ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo da parte delle autorità israeliane, tra loro un italiano. Tra i reati ipotizzati dalla procura di Roma anche la tortura e la violenza sessuale. Il tema delle spese militari al centro del vertice diplomatico della NATO in Svezia. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Sono attese domani a Malpensa le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, la figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, già in Italia il corpo della guida Gianluca Benedetti. L'associazione Luca Coscioni annuncia il decesso avvenuto lo scorso 18 maggio di un 55enne lombardo affetto dal 99 da sclerosi multipla, che a febbraio ha chiesto all'ASL di poter accedere al suicidio assistito. È il terzo caso nella regione, il 17esimo in Italia. Motori in Canada, torna alla Formula 1 dalle 18.30, piloti in pista per le libere, alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani, la gara lunga domenica alle 22. Leader mondiale Kimi Antonelli reduce da 3 primi posti di fila e da Alessandro Cisilin. Grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Roberto Murolo e Enzo Gragnaniello. Strada anfusa.
2: Ma dice non so affatto.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Lina Resal, cioccolatina mia.

tutti una sfogliatella di caprizze, di caprizze. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei zoccosa come un bombo.

0: così la sfoglia d'anno di coplisse, di capisse, sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, cioccolatina mia, così la sfoglia d'anno di coplisse, di capisse, sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, cioccolatina mia.
1: Claudio Carluccio.

0: Arturo Gigliati, Ciceronella.
1: Ciceronella teneva una loba, non abbassava le matte e sciuva. Ci volevano cielo e uccella, che sarà l'ome Ciceronella.

Ceronella teneva. I Ceronella tenevano gualla, tutta la notte va a cavallo. O gumbara tenevano a terra, chi sarò gambe ci

Cicerinella, da me. Cicerinella, sei vanadina, se lo tiriamo come sanzina. Mi scappai un'arina, un'arina, la gente sotto a Cicerinella.

Cicerinello teneva una vacca, il drago ne passa l'andacca. Oh, madonna, quando era bello, che l'andacca.

0: She said,
1: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Mario Abbate. Bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Red Bongusto. Tu sei una cosa grande.

una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me mi innamora così, guardano a te, vorrei sapere

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Santino Tedone Pippo Caruso. Io, mamma te tu.

0: che la mamma d'oia.
1: Nunzio Gallo. Dici di Angela Vuia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Felice Dobrilla, a tazzi e caffè.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Enzo Moscato, Palomma.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 18:03.

0: Turchia, ricoverate a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo in acque internazionali e la successiva detenzione da parte delle autorità israeliane, tra loro anche un italiano. La scomparsa di Carlo Petrini lascia un grande vuoto non solo nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, così il presidente Mattarella, dopo la morte a 76 anni del fondatore di Slow Food. Calcio: Fiorentina-Atalanta apre la 38esima e ultima di Serie A, che culminerà domenica sera con le sfide Champions e salvezza in contemporanea. Calcio d'inizio stasera ore 20:45 e da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
2: Roberto Murolo, Agammasel.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: La gradisca, Maria Canaria.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Umberto Boselli, Canzone amalfitana.

на папорице. Tagli ma due canta me canta lega, con mia cecchio per la montagna amica, e c'è da sapere.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Mario Furci, Uocchio Carragiunate.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Gennaro Amato, Usciumec.

0: ma tutti i figliosi vengono a cungere le scarpe a domenica. Chi va, chi viene, chi slate, chi esce, o bisogna a me più cresta. A ieri venne una figliosa, insomma, ha cungiato questi scarpe, ormai. Insomma, quando è provato, si convirta. Appena che ha già tanto ma figlia. Sentite, ma tanto, voi mi piace da stare. E siamo lì da tanti varoni, e ti potremmo subito scusare. Marito, mi sembra che tutte le sere. Voi una sera che sta aspettato sotto la yard. Appena ho venuto, ho quattro costolate, a così chi lavora. E i vagati già elettrici, e siamo a te, noi lì, che bella stanza voleva la chiesa. Più tardi venne una vecchia che tenne una crusta di cantone, e tenne una figlia che ne fa fuori. Su me, ma ti mi pare da cazzi scarpe, all right. Su me, io ero commensurato, signor sì. Se mi dice, eppure ci stai una femmina che fa con buio, allora io pensai che sia la figlia che mi vuole far sposare. Io dice, facciamo per il cagà, voglio vedere. Che allora appena sento che questo mi dice, sciume, eccomi, non me ne si dà donato che sono proprio io, che può essere accesa. E io mi sposavo non si imbasta, senza poppa, senza prova, senza roba, senza ciumarino. E sta via fuori, na che sai. Stamattina è venuta una figliola che è vesto corto corto. Ciumè, si scarpino sono nuove e mi fanno male con me che, per favore, mi allargato un po'. All right, saluate le scarpino e stai mise con una gamba ingoppanata. Tanto Crispino mio! E lo guardava, sonniava e sospirava, e i caforme girava, ingasava e allargava. Dopo che ce l'ha buona allargata, si mise le scarpino e se ne è giunta. Ah, quanto era bello, ma tutte le figliole stanno facendo parte con me, e per tutte le strade sento sempre cantare. Oh, com'è che se vanno là, ma la stanza l'ho trovata. Oh, com'è che se vanno là, ma la stanza l'ho trovata.
1: Fonò la band. Monastero e Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Enzo Limbo, Monasteri Santa Chiara.

0: buonanotte Marisha.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Giuseppe Anapeta, Sergio Bruni, Warracine.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Lello di Domenico. Napulo canumor.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 19 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
2: Roberto Murolo. Na voce, na chitarra e ho poche luna.
3: Na voce, na chitarra e ho poche luna.

Creo poche luna che ci va più per fa una serenata, per sospira d'amore chiano chiano, parola dolce per un'innamorata. Te voglio bene, tanto tanto bene, lontana te non posso più.

Quando mamma te l'ha fatto, quando mamma te l'ha fatto. Vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette. Per bastasti carne bella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Romano Zanotti. Mi sono ubriacati sulla.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Giacomo Rondinella e orchestra Scabricciatiel.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Giulietta Sacco, Ninuccia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tullio Pane, Connola d'amore.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Dino Giacca. Tarantella internazionale.

dalla giudizia cusci signor Calante, cantate pure voi che non fa niente, pensa bene mio,

0: chi è napoletano canto con l'amore.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
2: Marisa del Frate, voglia te.

куча дала, бор, мова, ти, сварта, да, да, мора, кусор, да, мари.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Peppino di Capri. Serenata napoletana.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Sergio Bruni. Bella, si tu vuoi sapere.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 20 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La stampa araba parla di un possibile accordo imminente tra Iran e Stati Uniti per scongiurare la ripresa del conflitto e ripristinare la libera navigazione. Cauto ottimismo espresso dai mediatori pakistani così come dalle borse. E oggi riunione a Nicosia dei ministri economici europei, al centro le tensioni sui prezzi energetici innescata dalla crisi. Da Palazzo Chigi la premier Meloni rilancia la richiesta di flessibilità di bilancio.
3: Noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa, anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica.
2: Flottiglia, la procura di Roma che indaga sull'abbordaggio da parte delle autorità israeliane ipotizza di aggiungere nel fascicolo al sequestro di persona altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. La scomparsa di Carlo Petrini lascia un grande vuoto non solo nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, lo ha detto il presidente Mattarella sulla morte a 76 anni del fondatore di Slow Food. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Gilda Mignonette, Au vol et des pinèdes.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Raffaele Balsamo.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Canzoni Napoletane da Emma Parigi di Trevi Meteo. L'anticiclone si espande sull'Europa centro-occidentale e quest'oggi, anche nel weekend, la situazione meteo resta buona, tranquilla sulla nostra penisola, con tempo asciutto, ampi spazi di cielo sereno e soprattutto un clima caldo di piena estate. Le temperature massime in diverse zone del centro-nord, sia oggi sia domani, saranno prossime ai 29-31 gradi. Valori diurni che resteranno un poco più contenuti sul medio-basso versante adriatico, al sud, per ventilazione settentrionale ancora moderata, tratti tesa. Dettagli ed approfondimenti maggiori come di consueto sulla nostra nuova app e sempre gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
4: Scugnizze, a città, Ebule Chanel.

아까배모 화내도 바빠드 야누 남이한테 그런다 그런 말로 제가 아싸 말린 거니까 헷갈리게 해도 헐수 피가 싸도 싸도

0: Canzoni napoletane, ma son innamorate te.
1: Luciano Taglioli. Ha già perduto suon.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Peppino Di Capri.

0: canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Roberto Murolo e Consiglia Licciardi. A Taz e Caffè.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Teresa De Matienzo, Tammurriata novella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Maria Paris. Atas e

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Nuova compagnia canto popolare. Lo Guarracina.

mezza strada in fosa, solo con mona vota.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Beniamino Gigli, che su tornata fa?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Carlo Missaglia, Rondinella.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Lina Sastri. Monastero di Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Peppino di Capri. Un braccio a me.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Sergio Bruni, Paul Chanel.

eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella. Eccomi qua, ma la ballamma sa tarantella. Scusate se ho fantasma, tu passata, improvvisamente casa e

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 22 e un minuto. Canzoni Napoletane. Sì, con mo zucchero.
1: Lolita.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Gloria Christian, Suttanella e Casunciel.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Nino D'Angelo, O Vesuvio.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Beniamino Gigli. Nasere maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Luciano Taglioli. Mi sono briagate sola.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Roberto Ciaramella, Benedetto Misa Ust.
2: Le carrozze senza punta.

ma risposta, ma da tutto, Panarizzo me esausta. Quando tu pelle sta gialla le femmine, quando io me esausto. Per la schiaccia vi che sono, mango mare,

fanarista, fanarista, fanarista, fanarista mesausta. Mi tengono sotto di pezzi, a me mi piace le sue femmine calcolomane. Quando vengo mesausta, ogni femmina non fa apposta, troppo calda, no, è fatta, la diventa faccia tosta. Tanta mia signora forza, ma se fa una giorgerita, basta e basta, ora forza, tu la metta, la camisa. Quanto è bella signora forza, tu la

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Mariangela d'abbraccio, a rumba di scugnizz.
2: Cassola, cassola cucenta, e chi vuol fa niente?

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Enzo Limbo. Malinconica autunna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 23 e un minuto.
1: Veronica Day, i Bersaglieri.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Mario Abate, torna.

dispettosa si cagna paese non torna mai più. Bionda sta barra stracosa, ma sposa l'inglese.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Beniamino Gigli. Senza nisciuna.

0: Amedeo Pariante. Addio, mia bella Napoli.
1: Bionda da guardia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Letizia Calandra, o Arracina.

Ma la vecchia della lavabossa subito disse: «Osh, che vezzosa! Di sta maniera non trove partito, un gana te resta lo marito!» «Se hai voglia di tallo ca, tante smorfie non hai da fa, fuori le tese, fuori le scuorno, anime e cuore, faccia di turno! Ciò sentendo la sia sardella, s'affacciai alla fenestella e fece un occhio a Zennariello, allo sperduto namuratiello!» Ma la padella che stava deposta, la chiamai e faccia

vedist de sante da lose, de palaie, raie petrosa, sare che diente c'è da chiate, scurme tutte alletterate. Pesce palumbe, pescatrice, scorfano, cernia e alice, mucchie ricciole, muzza mazzune, stella, luzza e sturione, merluzza, ruongale e murene, capi d'uoglio, orche e belline, capitune, aglie, renghe, cefe.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Mario Lanza. Passione.

Roberto Murolo, Uvash.

non è vasce, è una reggia meglio reggia, e sì signoro pate masterasce, e sì signora mamma in pagliaseggia, ma hanno fatto che sta figlia che è una vera meraviglia, capisci sbaglia è nata là.

0: mamma in paglia seggia, m'hanno fatto che sta figlia che è una vera meraviglia, capo sbaglia è nata là.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Sergio Bruni, Maruzzella.

mandella sto mondo è una rota, chi saglia s'aiuta, chi sta a cadere. Riccio buono mutandica, che si sconde le peccate, oggi a te.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 maggio. È mezzanotte e due minuti. Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
1: Giacomo Rondinella. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Tito Schipa. Voce notte.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Franco Ricci, canzone appassionata.
2: Un'albera picciorilla giù piantata, crescendo la cuppena e custodore. Una vantacata già me l'ha spezzata, e tutte

travaglia bene, travaglia bene, tu ma fai morire. Era con mio canario innamorato, tu cuore che cantai.

se voglio bene tu mi fai morire. Piagna p'amore cado pianto mio, d'intacca testo pianta a terra quando, scioppa una bella rosa.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Nino Taranto, la pansè.
2: Ogni giorno cambi un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

terrò, quando si sarà mosciato io me lo conserverò. C'ha tre petali di sole, ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marrò.

sei come una farfalla che svolaccia intorno a me, poi t'appuoi sopra la spalla con il petto e la panze. Io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un tricchitracco questo vaso che do a te. Ah, che bella panze che tieni, che bella panze che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panze.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nilla Pizzi, Napoli, sole mie.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Giuni Russo, O Sentiero Romano.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 maggio. È l'una. È un minuto. Canzoni Napoletane. La Napoli classica. Musica per sempre.
1: Gabriele Vanorio. Torna maggio.

Dice della moglie, vivi bacio, te ne chi lo fu mangiare. E disprezza queste cose, mentre io povero infelice troverei la mia pace al suo posto. Che ne dice, ma se andessero pasciare, ho una moglie che è un tesoro, quella donna, quella

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Pino Mauro, Nabruna.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Luciano Tajoli. Anima e cora.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Peppino di Capri, Monastere Santa Chiara.

0: canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Bruno Venturini. Dringate, dra.

0: quanto amo l'incurie.
1: Canzoni napoletane, tutta per me.
2: Giacomo Rondinella, Ite Vurria, Vasà.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Aurelio Fierro. O Marenariel.